Aiuti, per peccato simul semper liberi, ed ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et